kalutako koite, ondare montra sinduro bulibu, montra orua txaulo txaritiko kutsatibu, onda boli kaiki tono kutra asibu. Tono kutra kuke miti txinimu zanizu. Zakkanda lombo, moni sopere hartu gudu. Kantarizibu gute pitolo paro baungi. Kali txom-txom hodobo. Si baungri porodhano autano boiani moto goruku. Kali posa monele hela. Si lupare. Tu bapu mosali kukola. Dhano kutra kuta paipo kono. Palu hapurare poela. Diha sara khundia. Kali chiponda rohe kola za. Dhano kutra posibo. Mekada phere kunda jhari lani. Guru, gamsata phere mundale teipo ka. Ehi nohi poe lani. Itte paani, paharo paani guda, es guru khili mari nochi. Ono sari noita phere itte suho. Unta gamsata dila kore tuke kandhel vasivu. Jonge pari lani. Suho tori nochi. Tu gori tita kandha uppur kukla mudhare. Hela. Mumu dukuto. Tanatrati. Au, apikitoloku. Hela. Akuku gorokon takuni. Unte helanyasiki pani. Kalua pani gura. Kioi malko zelani. Tantuk zanto. Patsiki toko toko huchi. Roh. Mu tiki. Tiki goro bide. Inipolitante. Hei, gatto bailani. Noi soila. Etaro pitio prukosea. Hei, turere, gure poro zulzulia poko fulea gure dekazauzi, gute daktor gana aluo. Aho olpo bato. Hele. Gurokun urtu nimoro. Muntura bulti zuzi. Pitu. Gute koromo popo nautu zetaluku. Kanno muli. Txain izauzi. Aho tia hibari minio. Muante bore. Mu mundari ke potoro pituzi. Ki, mu akizira potak baha zauzi. Ti pota suki zauzi. Guro, mu hatto gai. Guro, mu kuare zauzi kusuri. Mati ki tani nauzi. Zaloko txokurak imiti upuri borile. Toluku dalo. Akasoko onnitzunti txirogura. Monizogura. Txin-txinhi. Uli borutzunti txirre baturi borea. Tole guteke tonure. Txirozoke boizzi. Marna. Semane txori nondre, marna. Semane monizo. E monizo gura. Semane gotiare, kaliza poronagitzi. Semane dono kutra kukuzuzanti. Ki? Ki si?